0: per RDS e da solo nella notte c'era anche Sergio, vero?
1: Buongiorno.
0: La sua disavventura.
1: Cosa facevi alle 4 di notte?
2: Con questa camicia sobria oggi.
3: Cercavamo aria, guarda, è una cosa incredibile.
0: Perché è andata via la luce?
3: Perché in alcune zone si è andata via la luce, quindi senza aria condizionata, senza ventilatore, senza niente.
1: E tu ne
3: pensate
1: andresti?
3: Un po', insomma. E tu? Per fortuna esistono le auto.
0: Tu sei andato in macchina?
3: In macchina con l'aria condizionata.
2: Hai fatto un giro o sei stato fermo?
1: È andato a Catania e è tornato.
3: Sì, fatto.
1: Ha fatto la Palermo-Catania e è tornato. Esatto.
0: Vabbè, parlerete sicuramente di questo e poi di cosa con Anna?
3: Ma di tante cose, tante.
0: Dai!
2: Cose avete già parlato ieri, mi sa.
3: Sì, ma ogni giorno ce n'è uno.
2: Ah, ogni giorno.
0: Niente, non ha neanche il messaggio. Anna, grazie al cielo.
3: Anna, grazie al cielo.
0: Ma che vuoi che sia?
3: Che vuoi che sia?
2: Tante cose.
0: Allora, nomi che non si usano più.
3: Bravo. Ah.
1: Bello.
2: Quindi... Branduardo.
0: No, Branduardo non è un
4: magari
0: nome.
4: Per esempio Bonaventura.
2: Bonaventura.
0: Ma è un nome?
1: Il
0: non è un nome.
1: Bonaventura.
0: Bene. No, no. E poi?
4: E poi che cosa mangiano i ragazzi? Perché abbiamo scoperto che i ragazzi sono i principali, per via dell'alimentazione, sì, i principali artefici dell'inquinamento.
2: Oh! Ecco. Bevono taniche di petrolio, cosa fanno?
4: No, è il problema del consumo della carne.
0: Infatti. Salutiamo la regia, grazie a Marco Belladia.
1: Grazie.
0: E c'è anche Severini pronto. Che da supervisore stamattina, eh?
1: Bella
0: la camicia
1: di
0: Sergio. Hai visto che camicia? Perché ha avuto una disavventura stanotte.
2: Il Magnum PI di Palermo.
3: Era regalata a Magnum PI. Sì, sì, sì.
0: Ciao amici, a domani.
1: Ciao, ciao, ciao.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ed eccoci con Paola Gubbiotti, buongiorno cara Paola.
7: Sono pronta.
1: Anche noi per le news, poi ci sarà Mentane, quindi Anna e Sergio.
7: A Manila, Filippine, l'incontro tra Lavrov e Rubio. Mosca apre alla fine del conflitto con l'Ucraina per via diplomatica, lo dice il ministro degli esteri russo al segretario di Stato americano. E da Bruxelles arriva il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni per Mosca. La crisi nel Golfo, altra notte di attacchi incrociati. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver distrutto in Giordania un sistema antimissile americano. Nello stretto di Hormuz, una petroliera in fiamme. Nel Mar Rosso, i ribelli Houthi hanno attaccato due navi saudite. Sull'escalation è intervenuto il ministro degli esteri Tajani in audizione alla Camera.
8: Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento.
7: Nella notte, atterraggio d'emergenza a Malpensa per un Boeing 737 partito da Palma de Mallorca e diretto a Varsavia. Il comandante ha accusato un malore, attivati i soccorsi.

0: Nessuna conseguenza per i passeggeri. I mercati con agi.it, le borse europee aprono negative, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,48%, primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore buongiorno.
1: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Ieri il caso di Delmastro ancora una volta, ma ancora è viva l'eco e in circolo le tossine per i casi del gioielliere ucciso e dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti. Episodi che tutti vengono utilizzati da una parte all'altra per la contrapposizione politica più accesa degli ultimi tempi. Su Roggero abbiamo visto tutto quello che è successo, la richiesta di grazia, le manifestazioni, l'Italia che sta con lui e non con Mattarella e tutta la spinta che si è tentato di dare da destra. Abbiamo visto anche su Fakir, l'uomo morto a Bologna, e come sia stata immediata poi la mobilitazione, che però purtroppo è sfociata in incidenti tra frange dell'estremismo della sinistra e le forze dell'ordine stesse. E anche lì, come sappiamo, la speculazione da una parte e all'altra nella politica, in una contrapposizione dura, forte e cattiva. E tutto si è riacceso ieri nelle aule parlamentari per la vicenda di Delmastro. Si sa, l'ex sottosegretario alla giustizia l'accusa di avere avuto una società con un esponente, un prestanome della Camorra nella gestione di quel ristorante romano di cui tanto si è parlato, e il diniego da parte della giunta per le autorizzazioni a concedere appunto la possibilità ai magistrati di Roma di utilizzare le chat tra Delmastro e quel ristoratore. Di lì le accuse più dure dell'opposizione nei confronti della maggioranza. Fate tanto gli antimafia, ricordate in modo stentorio Borsellino, e poi in realtà favorite la mafia non dando l'utilizzo delle chat alla magistratura. Accuse sferzanti a cui ovviamente la destra risponde ricordando che Delmastro non è neanche indagato, e quindi di cosa stiamo parlando? Ma è vero è che le chat potevano essere fornite ai magistrati. Ed è tutto così da giorni, appunto. Resta da capire se è l'ultimo sforzo propagandistico contrapposto prima della pausa d'agosto, o se davvero questo è quello che ci aspetta in maniera sempre più tossica, con Vannacci da una parte e qualcun altro dall'altra a fare da cattivoni del caso fino alla campagna elettorale vera e propria. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: È giovedì 23 luglio 2026, alle 10 minuto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci pensiamo noi, fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
4: Ciao Sergio.
3: Buongiorno.
4: Tovolone della mia vita.
3: Buongiorno.
4: Ma che ti è successo?
3: Buongiorno, guarda, lascia stare.
4: Me lo puoi raccontare?
3: Lascia stare, ci vorrebbe un programma a parte. Te lo racconto tra poco. Ci stai venendo energia? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Perché ha passato una notte insonne, e non perché aveva una bionda nel letto, ma insomma perché non aveva nemmeno il letto.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: soldi.
1: Volevo capire con Marrakesh, madame Marrakesh, alle 10:08 di questa giornata meravigliosa su RDS con Anna e Sergio.
2: Nomi maschili e nomi femminili. In Italia ci sono sempre più gap.

0: Gabriel, Noah, Liam, Thomas, sì. Samuel, Nathan e Santiago.
1: Ma che?
0: Eh no, per i nomi femminili Emily, Isabel, Chloe, Nicole, Mia e Sophie.
1: Benissimo.
0: Questi sono nomi stranieri, vuol dire che certi nomi ormai non si danno più, eppure erano comunissimi. Quali sono questi nomi dimenticati, Sergio?
1: Allora, nel Medioevo ai figli si dava spesso un nome che fosse un vero e proprio augurio per il loro futuro. Oggi suonano quasi come personaggi della Divina Commedia di un romanzo storico. E, per esempio, nomi maschili c'era Bonaventura, che sia una buona sorte.
0: Puoi chiamare un ragazzino Bonaventura. Sì, ma però si faceva, ce ne sono parecchi in Italia, ha fatto una ricerca. Poi?
1: Poi Ildebrando, di origine germanica, guerriero della spada. Poi Fieravante, sì, chi va avanti con fierezza.
0: Ma pensa, che bei nomi, che cose proprio dimenticati.
1: Durante, quel paziente, duro, resistente, no?
0: Ah, vedi?
1: Sì, Otto Buono. Sì, ottimo e buono sarebbe. Mentre come nomi femminili c'era Benvenuta, vabbè, figlia desiderata e accorto giustamente, e Cunegonda,
0: no, lottatrice Cunegonda, della stirpa. Dai, ma pensa te.
1: Ciao, piacere, sono Cunegonda. Benissimo, ciao, grazie. Griselda, eroina grigia, nota per la pazienza. Diamante.
0: Pensa che ieri sera, guardando Temptation, c'è un ragazzo che si chiama Diamante. Invece era un nome femminile, e invece è stato dato a.
1: Raro e prezioso come una pietra. Poi Isotta, di origine celtica, è celebre per il suo mito di Tristano, insomma, ecco. Poi nomi classici, letterari e rinascimentali, che hanno avuto grande risalto nell'antica Roma, nel Rinascimento, nella lirica, che oggi appaiono troppo altisonanti o pesanti.
0: Tipo?
1: Oronzo.
0: Ma Oronzo non era il nome di. Cos'è?
1: Oronzo Canà.
0: Oronzo Canà, l'allenatore.
1: Ma avete preso per Oronzo? Parmenio. Parmenio. Amilcare.
0: Sì.
1: Amilcare.
0: È carino Amilcare.
1: Ermenegildo.
0: Bello.
1: Aristide. Policarpo.
0: No, Policarpo.
1: Telesforo. Tranquillo.
0: Tranquillo è bello, se lo dai a un bambino che si chiama Tranquillo, sai
1: sperando
0: come ti
1: che lo sia davvero.
0: Sì, appunto.
1: Femminili: Ermelinda, Genoveffa, Filomena, Gervasia, Clotilde, Scolastica.
0: Scolastica con la CH,
1: sì, e Prassede.
0: Bellissime.
2: E poi, se una femmina si chiamerà
1: Futura.
2: Futura.
1: Esatto.
0: Bello Futura, ce ne sono tante bambine che si chiamano Futura per questa canzone di Lucio Dalla, è bella. Poi ci sono tutti i nomi della tradizione contadina, come Orazio, mio padre si chiamava Orazio. Primo, secondo.
1: Sì, certo.
0: Perché tu lo sai perché primo e secondo? Perché primo era il primo figlio, secondo era il secondo. Meno male che non c'era il terzo, poi quarto, quinto, certo, li chiamava, se non avevi fantasia.
1: Una volta si facevano fila anche di 8, 11 figli.
0: Vabbè, ma se non avevi fantasia, che problema c'era? Bastava così. Modesto, Pasqualino, Severino e Celso sono tutti della tradizione contadina.
1: Sì.
0: Per le femmine Addolorata, Assunta, Annunziata, Concetta, Pasqualina, Inis e Cesira, che sono ancora abbastanza diffusi,
1: esatto,
0: in Italia. Mentre secondo quello che dice l'Istat, lo scorso anno sono nati più bambini che si chiamano Francesco e più bambine che si chiamano Sofia. Questi sono i nomi più diffusi per i nomi. A parte Futura e Lucio Dalla, c'è un nome che ti piace? Come vorresti chiamare tuo figlio o tua figlia?
1: Ma non lo so, sai che non ci ho mai pensato.
0: Non c'è mai, no, lo so, è talmente lontano da te l'idea del matrimonio, delle cose, però c'è gente che addirittura già da fidanzati fa il gioco dei nomi.
1: Sì.
0: Cioè, ancora non siete fidanzati da 3 mesi e già pensate ai bambini a come lo chiameresti. Questa si chiama progettualità, che poi frana invece purtroppo nella vita di tutti i giorni, quelli che sono le difficoltà delle relazioni interpersonali, però poi alla fine è così. Io volevo chiamare mia figlia Gwendalina. Non c'è stato verso. Ho fatto, anche se la prima scelta era Diandra.
1: Diandra?
0: Diandra è un nome americano. La prima moglie di Michael Douglas si chiamava Diandra, mi piaceva tanto.
1: Per fortuna si chiama Carolina.
0: Si chiama Carolina. Un nome molto più
1: La salutiamo.
0: Comune.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela è un nome molto molto diffuso, no? Sì, Carmela e Carmelo, mio zio, sì, il fratello di mia madre si chiamava Carmelo, poi diventato Carlo perché Carlo era un pochino più international, lui si faceva chiamare Carlo ma si chiama Carmelo, che non c'è niente di male chiamarsi Carmelo.
1: Assolutamente.
0: Ma, appunto. Sentiamo invece un ascoltatore fantasioso.
2: Anna, mia figlia, si chiama Briseide.
1: Briseide?
0: Briseide.
1: Beh, particolare Briseide.
0: Beh, bello, sì, vallo a spiegare che vuol dire Briseide. Adesso andiamo a vederlo. Però,
1: complimenti per,
0: complimenti per la scelta. Sì, sì, sì, a proposito di scelte, scegliamo la salute. Quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni insieme alla Lilt e la Federazione Italiana Rugby.
1: 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute e fare un check-up dei Digital Health.
0: Oppure ottenere informazioni sulla menopausa o salire su Vittoria Bus per una visita senologica gratuita.
1: Prossima tappa San Benedetto del Tronto 25-26 luglio.
0: Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Info su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'una.
3: Con Party RDS.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Ehi umano, si parte! Si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Ore pieno in store su arcaplanet.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ecco che arriva il momento tanto atteso, quello del regalone del giovedì. 4 successi di fila senza interruzioni, alzate volume, c'è la sequenza mixata.
14: Spero che
15: togli il play.
3: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
14: Sprocchi, ma sei romantica.
15: L'estate è viva solo con RDS.
16: 100% grandi successi.
17: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in

0: Bohemian Rhapsody, The Braids. Chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.36 di questo giovedì 23 luglio con Anna e Sergio che si lamenta su RDS.
1: Allora, lamentiamoci, amici, lamentiamoci, perché qui ancora non abbiamo l'allenatore. Io lo so che poi in Italia siamo tutti allenatori, tutti hanno il loro preferito. Insomma, cerchiamo di capire come sta la situazione. Vedremo anche quali sono i prossimi impegni della nazionale, che non sono proprio le qualificazioni per i mondiali o per gli europei, ma molto più vicini. Fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: 3, 2, 1.
15: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
16: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
20: Afte.
21: Ne soffro da quando ero piccola.
20: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
21: Un aiuto per tornare a sorridere.
20: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
21: Rapida la guarigione.
20: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
23: Lo voglio.
22: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
23: Lo prometto.
22: Vi dichiaro uniti per sempre.
24: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
25: Todis. Buongiorno convenienza.
1: L'Italia nel pallone. Dopo tre mondiali mancati servono delle risposte e delle iniziative. E oggi è una giornata.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pile.
2: Alors on fait le vide rempli le vide, ma c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Dance the Night, Dua Lipa su RDS. Che hai fatto ieri, Sergio?
1: No, guarda, ho avuto un invito per giocare a calcetto con Malagò e Mancini. Mi hanno chiamato, mi serviva un attaccante, ma non sono andato, ero impegnato. Ma tu per caso hai notizie, hai novità invece in merito? Che cosa ridi?
0: È vero, Mancini, e la rido perché ti vedo attaccante sulla fascia con Mancini e Malagò. Va bene, allora, Mancini e Malagò ieri hanno giocato a calcetto, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Questa mattina alle 11:30 è prevista l'assemblea della Lega di A, ma la curiosità è quella dopo un'ora e mezza, perché dovrebbe parlare

0: Malagò, insomma, sì, no? E c'è l'incontro con Paolo Maldini e Leonardo, che sai sono andati nel weekend in Spagna per convincere o per parlare, adesso sì, per convincere, mi sembra una parola un po' grossa, Pep Guardiola a venire, sì, a allenare l'Italia.
1: Sì.
0: E a questo proposito, sì, quando è che gioca la nazionale, la prima partita?
1: Allora, venerdì 25 settembre 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà Italia-Belgio.
0: Che insomma non è una partita proprio, esatto, di cartello, fa parte della UEFA Nations League. Prima una volta le partite erano tutte sperimentali, amichevoli per cercare di settare la formazione, adesso fanno parte di un torneo con retrocessioni, insomma abbastanza complicato, non sto qui a spiegarvelo, però il 25 settembre non è proprio lontanissimo,
1: no, infatti,
0: siamo in pieno calcio mercato, sì, e il mercato dell'allenatore è ancora vacante.
1: Sì.
0: Insomma, oggi comunque Malagò parlerà di come rilanciare il progetto azzurro, introdurrà Maldini e Leonardo che sveleranno in anteprima metodologie di lavoro e programmi per provare a ripartire e anche soprattutto che cosa hanno in mente per la filiera del settore giovanile del calcio italiano, che è una cosa molto importante, no,
1: che
0: Sergio?
1: È quello che ci ha secondo me fatto insomma uscire da tutta le competizioni più
0: insomma,
1: importanti.
0: Bisogna...
1: Il fatto che non ci siamo cresciuti troppo i nostri e abbiamo dato spazio invece a quelli degli altri paesi, insegnandogli anche tante cose.
0: Beh, bisogna ripartire, però qui sì, siamo senza allenatore. I club dicono: sì, scusate, ma se ci sono i soldi per Guardiola, perché non allora, esatto, preso in considerazione Antonio Conte? Insomma, Conte ha un palmarès di tutto rispetto, insomma, ha vinto il campionato in quattro società diverse:
1: allenatore, cioè,
0: Juve, Inter, Napoli, Chelsea, insomma, la maggior parte dei club spingono. Cioè,
1: sì.
0: Ma Guardiola che fa? Per il momento si sa che a Barcellona parla con la famiglia. Non so se la famiglia è d'accordo, guardate che l'Italia è bella.
1: Quello è sicuro.
0: Si fa shopping, parlo alla moglie di Guardiola più che altro, alla famiglia in generale si sta bene, non è, insomma è un bellissimo posto, però pare insomma che nicchi un po'. Domani a Loco Rotondo si sposa Donnarumma,
1: sì,
0: e Guardiola è stato invitato, però pare che non vada.
1: Non vada.
0: Peccato, perché potrebbe finire a Taralluce e Vino, visto la località, sì, insomma potrebbe andare, sì, bene, sì, e invece sì, no. Sì, sì. Ci sarà Haaland, super ospite, saranno, sì, presenti anche Malagò e Maldini, però Guardiola ha detto no, mi dispiace, fa caldo, io, esatto, non vengo.
1: Non vengo.
0: Con Severini e anche con Sergio stavamo perorando la causa di una allenatore capace e per la prima volta straniero sulla panchina dell'Italia, dobbiamo ricordare, non so, un grande Velasco sulle panchine della pallavolo.
1: Certo.
0: Che
1: certo,
0: è stato straordinario.
1: Assolutamente.
0: Quindi, straniero.
1: Assolutamente. Ma
0: tu come la vedi?
1: Che l'allenatore purtroppo non è in campo poi, chi gioca veramente, chi deve fare risultati e chi deve fare gol, deve far vincere, deve difendere alla grande, sono i giocatori, quindi bisogna partire esattamente
0: Da
1: quello che abbiamo.
0: Ma io ti ho fatto un'altra domanda.
1: Sì.
0: Ma ti dispiacerebbe avere un allenatore non italiano sulla panchina della nazionale? Oppure ormai sdoganato, guarda Ancelotti col Brasile, insomma abbiamo mille casi, insomma, di allenatori che non sono della stessa nazionalità, della nazionale che stanno allenando.
1: No, non è che il fatto di dispiacere, il fatto che secondo me non ce ne abbiamo di bravissimi, ecco, hai nominato Conte per esempio, uno di quelli in Italia, e non è tanto il problema di straniero oppure no.
0: Sentiamo gli ascoltatori che ne pensano.
1: Secondo me
0: l'importante è avere uno figo e bravo sulla panchina, o deve essere per forza italiano?
1: Voi che ne pensate? Diteci la vostra con i vostri messaggi vocali brevi al 388 22 3 8822.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ragazzi miei, i nostri ascoltatori, montagne di messaggi, nazionale italiana, allenatore italiano. Questo è il sentimento,
2: esatto, la maggior parte. Penso che sia giusto, anche perché se arriviamo, torniamo a vincere qualcosa, è bello l'orgoglio italiano, insomma, che l'abbiano fatto tutti quanti gli italiani, insomma, uniti.
1: Vabbè, ma ragazzi, sono quelli che giocano.
2: L'ultimo giocatore in paese.
1: Io vorrei uno bravo, uno serio, uno forte, uno...
2: Beh, ce l'abbiamo, non è che adesso...
1: Vabbè.
2: È come quando andiamo all'estero, che per forza devono essere le cose più belle.
1: A proposito,
2: no?
1: Parlavamo di Velasco, sì. Ieri hanno sverniciato il Belgio e le ragazze si sono qualificate per la semifinale. Quindi,
2: brava,
1: insomma, ancora una volta Velasco,
2: brava.
1: Sì.
2: Orgoglio, orgoglio.
1: Va bene, allora se Velasco porta i risultati e non è italiano,
2: vogliamo
1: perché
2: fare
1: non
2: venire
1: Guardiola?
2: Velasco allora nel calcio? Cioè
1: ecco, Velasco allenare il calcio. Mi pare una soluzione, bravo Sergio.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
9: Ben trovato.
2: A te.
9: Gli Stati Uniti non credono alla buona volontà dell'Iran di trovare un'intesa, pagheranno un prezzo sempre più alto. Lo dice il segretario di Stato americano a Manila. Rubio annuncia la linea di Washington, un'escalation dei bombardamenti finché il regime non si ferma. Nel Golfo la 12ª notte consecutiva di attacchi incrociati. Mentre Mosca apre alla fine del conflitto con l'Ucraina per vie diplomatica, parole del ministro degli esteri russo Lavrov. E da Bruxelles arriva il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Approvata la partecipazione britannica al prestito di sostegno a Kiev da 90 miliardi. 8 Lanzavecchia ADN Kronos.
10: L'ok arriva a valle di un accordo di contributo fra Bruxelles e Londra e consentirà a Kiev di procurarsi equipaggiamento militare prodotto da industrie con sede nel Regno Unito utilizzando i fondi del prestito, cosa che vale per i paesi dell'UE e altri paesi terzi approvati. Londra si è impegnata a fornire un contributo finanziario equo e proporzionato ai costi derivanti dell'indebitamento. Ha stipulato un partenariato di sicurezza e difesa con l'UE e sta già fornendo un sostegno finanziario e militare significativo all'Ucraina, ossia le tre condizioni per accedere al meccanismo di prestito UE.
9: La cronaca a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello, ferito gravemente sua moglie e poi si è costituito dissidi familiari alla base del gesto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri. Dati positivi dal mercato auto, a giugno in Europa immatricolazioni in aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, Stellantis cresce del 5,3%, l'ibrido la prima scelta. 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
11: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Siamo in un finale di stagione, ce ne rendiamo conto, praticamente anche la politica, quella più tonitruante all'ombrellone sotto braccio, pronta cioè a una pausa che mai, come in questo caso,

0: viene giudicata salutare da tutti, anche da noi osservatori, perché si parla soltanto di contrapposizioni sempre più tese, violente e dure, e in ogni 100 secondi praticamente ce n'è traccia. E la scena internazionale non è migliore, come sappiamo, per le due guerre che si sono incistate anche nelle nostre coscienze, nel senso che continuiamo a conviverci come se fosse una tragica doppia fatalità per l'Ucraina e per il Medio Oriente. Ma tutto questo non porta evidentemente a una prospettiva. Quest'estate vedremo, quest'agosto vedremo che cosa succederà sulla scena internazionale. C'è qualcosa che si muove dietro le quinte della diplomazia, c'è una necessità per tutti che le guerre, soprattutto quella medio orientale, abbiano una fine. Dico soprattutto quella medio orientale per le ricadute pesantissime che ci sono sull'economia e sulla vita internazionale. Ma è chiaro ed evidente, anche per quello che succede a Kiev, che è comunque un sussulto di democrazia, ma mette in difficoltà Zelensky, che anche l'altra guerra ha bisogno di uno sbocco, anche perché sono tanti gli indicatori nella meno democratica Russia a far capire che anche per Putin non è facile andare avanti così. Ma ripeto, sono i segnali di fine stagione, in attesa di un agosto che forse sarà chiarificatore, sicuramente ci permetterà di staccare su alcune delle nequizie di cui parliamo tutti i giorni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora insieme fino a mezzogiorno su canale 265 del digitale terrestre RDS Social TV, dove potete ammirare Annuzza Pettinelli.
3: E vedere anche la meravigliosa camicia del nostro topolone Sergio Friscia.
2: E non potete vedere, per fortuna, Severini in regia.
3: Non è vero, ma lo possiamo sentire, scherzo, poverino, ma perché? Ho capito, uno con una camicia così non puoi dire niente di nessun altro, mi dispiace.
2: Ti vogliamo bene, meno male che c'è Severini.
3: Devo dire che sei esagerato. Allora vi invitiamo ad andare su 265 in digitale terrestre e vedere la camicia di Sergio, perché merita. Ma merita.
2: Prima regalone.
4: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.

0: 10. Sergio, abbiamo una domanda di un'ascoltatrice.
1: Prego.
2: Sergio Topolone, con ciao. Tutto il bene che ti voglio,
1: sì.
2: Ma tu mi devi dire la verità?
1: Sì.
2: Ma hai perso ieri qualche scommessa con gli amici?
1: Perché?
0: Per la camicia, per la voce, insomma, per l'aria distrutta, sembra che ti sia passato sopra un tir con il rimorchio, insomma, quella roba lì. Hai perso qualche scommessa?
1: No, è stata una notte particolarmente insonne e faticosa.
0: E perché? Dillo perché.
1: Perché mezza Palermo è senza luce.
0: Ancora?
1: E quindi senza aria, senza niente.
0: Che miseria.
1: E quindi, insomma, un po' la situazione difficile.
0: E come l'hai risolta che tu non sopporti il caldo in nessuna maniera?
1: Ho acceso l'aria condizionata in macchina, sono rimasto un po' in macchina.
0: Oh, che notte! Sì. Povero Sergio, solidarietà per Sergio.
1: Thank
0: dai,
1: you.
0: Passa. Adesso thank vai a dormire
1: sì,
0: senza
1: sì,
0: aria condizionata.
1: Però sulla camicia invece non ho niente da dire, è più bella del mondo.
0: No, la camicia più bella del mondo. Va bene, non sì. Ha perso scommesse. Ne volevamo parlare ieri, poi sì. Sopraggiunta da altre attualità l'abbiamo accantonato per oggi.
1: Sì.
0: Fa caldo, le finestre sono aperte e i rumori dei vicini sono presenti. È come se tu te li vivessi nel soggiorno di casa tua. E invece di chiudere la finestra o far finta di niente, ci mettiamo lì con quello che si chiama l'orecchio pizzo.
1: Sì.
0: Hai presente? Come perché no. Lo facciamo? Ce lo spiega la psicologia.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP conviene. A te conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Quando è
9: pesca?
8: È la colazione. Quando è
10: alla pera?
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Siamo un po' tutti ficcanaso, eh? Vi racconterò una storia accaduta molto tempo fa. Complice Beppe Grillo.

0: le canto Elodie. Tutte, le canto, mi sto allenando, tutto, le canto tutto,
1: ormai
0: tutte. Mi sto
1: pronta
0: allenando.
1: Per il Summer Tour, sì.
0: Sì, per il Summer Tour. Vabbè. Amici, vi racconto una vale fatta. Sì. Molto, molto tempo fa, che eravamo combinato. Intorno, diciamo, 83-84, quindi stiamo parlando di 40 anni fa. E io ero in giro per la Sicilia, la tua bellissima regione, sì. Con Pippo Baudo, Leo Gullotta, bello. Gigi Sabani, Beppe Grillo, facevamo degli spettacoli, sì. E davo una mano a presentare a Pippo, sì. Ero veramente all'inizio della mia carriera. Sì. Tornando la sera in camera, io e Beppe Grillo passiamo davanti alla porta di Pippo Baudo, sì. E sentiamo Pippo Baudo che parlava. Cosa facciamo? Non è che facciamo finta di niente. Mettiamo proprio io e Beppe Grillo l'orecchio sulla porta per sentire con chi ce l'aveva Pippo Baudo. Non si fa, io lo so che non si fa, ma l'abbiamo fatto. E c'era Pippo Baudo che raccontava alla Ricciarelli di stare tranquilla, che non c'erano altre donne, che stava lavorando. Quindi il mio partner in crime all'epoca era proprio Beppe Grillo, che era proprio in auge i grandi successi televisivi, insomma, di Beppe Grillo. Poi la sua carriera si è deviato, come tutti ben sappiamo, verso altri lidi. Però ho questo
1: ricordo.
0: Quindi
1: erano i tempi di Te lo do io il Brasile, Te lo do io l'America.
0: Esatto, l'America, esattamente. Erano quei tempi.
1: Parliamo di 83.
0: Sono rea di avere ascoltato conversazioni, ma l'abbiamo fatto tutti. Perché lo facciamo, Sergio?
1: Allora,
0: e chi lo fa intanto?
1: Allora, insomma, la maggior parte viene catturato, è una curiosità naturale, cioè quello umano è programmato per prestare attenzione alle novità e ai potenziali segreti. Mm. Anche chi non si definisce invadente di fronte a un discorso sussurrato o litigio cede alla tentazione per qualche secondo. Diciamo che il 60-70% è la percentuale stimata, insomma, di chi cerca di ascoltare meglio, no?
0: Mm-hmm.
1: Chi invece si disinteressa, si allontana, è semplicemente il 30-40%.
0: Quindi tutti mettiamo l'orecchio, ecco.
1: Sì, che viene guidato dal rispetto dei confini o dal fastidio, persone con un forte senso della privacy, proprie e altrui, o semplicemente persone molto concentrate su ciò che stanno facendo, che percepiscono le voci solo come un rumore di fondo fastidioso. Da che cosa dipende se una persona cade nel trappolone oppure no? Anche all'interno di quel 60-70% che prova ad ascoltare, la reazione varia enormemente in base a tre fattori chiave. Allora, il tono della conversazione, quindi l'effetto dramma, no? Cosiddetto. Se dall'altra parte del muro sentiamo qualcuno che legge la lista della spesa, la percentuale di chi si disinteressa sale al 95%.
0: Certo.
1: Se sentiamo, come nel tuo caso, di Beppe, un tono alterato, un pianto, un sussurro complice, il proprio nome, la percentuale di chi cerca di sentire meglio schizza al 100%. Il nostro cervello lo percepisce come un segnale di pericolo o un'informazione ad alto valore sociale.
0: Ma magari non è assolutamente,
1: no,
0: ma quello che ci sembra è questo.
1: Sì.
0: E quando vediamo qualcosa dalla finestra, perché ad esempio a me è accaduto, oggi è giornata di racconti, di vedere un ragazzo che abita due piani sotto di me, che era appoggiato alla finestra con la sua fidanzata.
1: Sì.
0: Io apro le finestre e vedo questi due. Il primo, ho fatto un balzo indietro e non ho guardato, perché però era evidente quello che stessero facendo.
1: Okay,
0: può succedere.
1: Sì, può succedere.
0: Quindi adesso, ascoltatori, io ne ho raccontate due. Ecco, tu, a te, Sergio, mi è capitato di vedere qualcosa dalla finestra?
1: Ma io, guarda, io sono molto attento a questo, se cerco di stare sempre dove
0: infatti
1: nessuno
0: a casa tua
1: guarda,
0: ci sono a casa tua ci sono le tende doppie, perché non vuoi essere visto.
1: Sì, ne guardo, ne voglio essere.

0: essere guardato, quindi tengo molto alla privacy.
1: E quindi niente, non guardi, non avresti fatto come nel mio caso di mettere l'orecchio per sentire che stava dicendo Pippo Baudo al
0: ma
1: telefono.
0: Probabilmente se avessi sentito parlare, sì, la curiosità sarebbe sì, ascoltare penso
1: vabbè,
0: di sì.
1: Vabbè. Ragazzi, tocca a voi, noi abbiamo raccontato le nostre storie, raccontate le vostre di quello che avete visto, avete ascoltato di inopportuno, perché non c'è niente da fare, e farsi i fatti degli altri è una tentazione irrinunciabile. Il numero lo sapete?
0: 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Wind of Change, capolavoro degli Scorpions, che canzonona. Guardando dalla finestra, ascoltando per caso, perché poi c'è gente che fa cose per caso, senti.
1: Certo ragazzi, io ho dei vicini di casa, quelli sotto di me, che litigano e si vanno a fa un c***o, dicono tutto di più e io quando riesco ascolto, tanto loro hanno sempre le finestre aperte.
2: Certo.
1: Altrimenti con i miei vicini di rimpettai,
2: sì?
1: Direttamente col bicchiere ascolto.
2: Ah, c'è proprio al bar, belli, che meraviglia.
0: No, il bicchiere appoggiato sulla parete
2: per amplificare.
0: Che non funziona, io ci ho provato 100 volte, ma che non
2: l'effetto
0: funziona.
2: L'effetto conchiglia del mare non esiste.
0: No. Amici, cosa avete visto per caso dalle vostre finestre? Qui gente che pare che l'Italia faccia tutto l'amore in finestra, siamo pieni di messaggi del genere, ma c'è anche qualcosa di strano che avete visto, non necessariamente gente che fa sesso, raccontatecela.
2: 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
6: No, questo mai sentito.
5: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
6: Ma il ping.
5: Pingami là.
6: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
5: Ah, mi pingheresti?
6: Ti pingo in smart working.
5: Ah. Pingo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
7: Ehi umano, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oppure pieno in store su arcaplanet.it!
9: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande.

0: d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Tutti a origliare, in ciuciare, a guardare, ma che state combinando? 38822, 38822, tra poco le vostre confessioni.
4: RDS.
5: Ok.
6: Che non importa se.
5: RDS.
4: RDS. 100% grandi successi.

0: Chandelier sia su RDS, siamo partiti dal fatto che è estate, le finestre sono aperte, quindi i rumori dei vicini, dei dirimpettai e anche la visione, se stai alla finestra a prendere un po' di fresco ti può capitare di vedere di tutto.
1: Attenzione,
0: intanto guardate il 265 digitale terrestre, perché tutti i vostri messaggi sono di sovraimpressione e le vostre storie sono incredibili.
1: E anche la mia camicia è bellissima.
0: E anche la tua camicia è bellissima. Partiamo da questa.
2: Io la cosa più simpatica che ho visto, finestre aperte, tranquillo e relax, sento uno cantare nel vicino davanti a me con la finestra aperta.
1: Sì.
2: Pure bene cantava, l'estate, quest'estate, l'altro mese. Praticamente da sopra, però mi sono affacciato un attimo, ho visto questo qui, sento solo da sopra gridare: oh, quando è che finiscono le audizioni? Che c'era il terca. Oh.

0: Belle, belle.
1: Però l'abbiamo trovato, eccolo.
2: Can you do everything that we could be so close?
0: Ci stava ascoltando,
1: ci stava ascoltando e cantava gli Scorpions.
0: Che abbiamo appena
1: passato. Non è male, senti, senti. Dai, ve la sa tutta, eh. Accidenti, è preparato. Vabbè, basta, audizioni finite. Non l'abbiamo preso. Ancora.
3: Buongiorno RDS.
1: Ciao.
3: Allora, io abito in campagna, sì. Quindi intorno a casa. C'è una zona un po' buia. Guardando dalla finestra vedo delle luci rosse che si accendono e si spengono.
0: Sì.
3: Io continuo, per cui mi sospettisco, scendo di casa, esco di casa, vado nel buio e c'era una macchina dove stavano facendo roba. E probabilmente aveva lasciato il quadro della macchina accesa e mentre faceva roba con il piede uno dei due spingeva i freni, per cui c'erano queste luci rossi che si accendevano a intermittenza al ritmo di quello che stavamo facendo. Sono scoppiato a ridere, vedi... sono andato via.
1: Vabbè, aspetta, ti prendo un colpo, tu abiti in campagna e vedi queste luci si accendono e si spengono
0: la
1: continuamente, ti prendo
0: auto
1: un colpo.
0: A luci rosse,
1: ma sarà sceso col fucile a sale, capito? Quelle robe lì, mamma che
0: poi,
1: paura. Poi
0: altro che stop, questi continuavano in continuazione, si sono fermati proprio.
4: Ciao, Ale Sergio. Ciao. A me è successo proprio ieri sera.
0: Che è successo?
4: Che ero andato fuori a buttare la spazzatura,
0: sì.
4: E ho notato che di fronte la mia vicina, ma era le 9:30 di sera ed era buio.
0: Sì.
4: E scavava per terra, non so se ha parecchi gatti, non vorrei pensarla male che magari è morto qualche gattino, l'ha messo via. Però era molto strana la cosa, infatti ho detto anche a mia moglie, io un po' l'ho guardata dall'altra parte, me ne sono andato perché con i tempi che corrono si sa mai che c'è qualche serial killer di fronte a casa.
0: Bellissimo,
4: e lo sto scoprendo,
0: ecco.
4: Adesso
1: addirittura ma magari stava interrando la pianta di basilico, che
0: controlla,
1: ne sai?
0: Che ci siano tutti i familiari.
1: Mamma mia, che paura.
5: Ciao RDS, sono Silvia da Livorno.
1: Ciao Silvia.
5: Io vi dico che ho dei vicini che sono insopportabili, che urlano anche alle 3 di notte, si parlano urlando con anche delle parole bruttissime, mentre la cosa più assurda che ho visto dalla finestra è stata la moglie che prepara il pranzo al marito, gli sputa nel piatto e poi glielo serve. Buon appetito amore, gli dà anche un bacio. Ciao ragazzi.
1: No, ciao Silvia, mamma mia, la guerra dei rosi, se ve la ricordate, la guerra.
0: Può essere che è la stessa che gridava qualche tempo fa sui social: le fettine ti vanno bene.
1: Non ho idea, ma era capricciante.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.